0: diceva canta solo in inglese.
1: Non so se sempre cantare ma sì.
0: Oh, mi sono sempre cantato. Dicevo che si chiama Tana Sebea, mi amano pastora, si le damos il tempo. Vamos a cantar suma vis cancina cui a rimana tienes. Dios pa cui e imanta, cae pitana la suscana. Cierto? Y, cusi gusto, canta paso. Grandes y cordiales saludos para los diferentes países que a través de este medio del Buen Sembrador, Día Internet, están disfrutando este hermoso tiempo.